0: e Sara. Grazie.
1: Voz da Ria, diariamente a sussurrar-lhe ao ouvido.
2: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani.